0: Karima Show.
1: Karima te. Una vez me con la Karima.
0: Karima Show. Karima Show. Ma. Karima.

una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.